Cristo della gloria, che tuo Spirito Santo ministre, che tuo Spirito Santo salve, liberte,